Reza Samuel Cipta di posisi 6. Angie Carvalho Remuk Nangkring di posisi 5.